State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ne la tu portiere, ma ti calò. Andresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Abbiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: I need you.
1: Amen.
0: Call my own. Never do wrong. The hole in mine.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

donna vogliono, picchi da ogni riccio, cacciano un capriccio, la donna riccia non ha vogliono, la donna riccia non ha vogliono.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: exclusive hot new mix.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

0: le ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Ciao!

0: Enjoy your life.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

Buonasera a tutti. Come al solito avevo il microfono chiuso. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera a tutti voi in chat. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E adesso vado a salutare sulle note di You and Me di Biagio Antonacci tutti voi in chat. Allora, salutiamo Shaki, Micione, poi abbiamo Patrizia, poi DJ Bello, poi ancora un nome, Jessie, credo che sia Jessie, poi abbiamo, aspettate che scendiamo ancora, abbiamo Ciro, Paola, poi Felix, Alize, Tecrov, Fenice, Presario, ciao Rosa, Angelo, poi abbiamo Azzurra e l'ultimo Elka. Questa sera voglio anche salutare Melody, Samuel, Pirlotto e Whisky. Mi sentite? Allora, dopo di me ci sarà Giuseppe CT, poi avremo Patti, Points e infine alle 22, credo, Micione.

0: Ma prego, Jessy, ho due o tre brani per te che partirai fra qualche giorno per le vacanze.
1: Ma tu che ne sai dei soldi?

Beata te, Sciacchi, da noi niente. Oggi erano 50 gradi a terra in campagna e soprattutto qui da me a Benevento.

0: Allora, per i birilli bianchi, Paolo Belli, sotto questo sole. Povero Paolo Belli, con quell'incidente dell'altro giorno, se la
1: Faccio
0: vedrà
1: finita.
0: male.

Questa era tutta per te, Angelo. Peppino Di Gabri, il sognatore, per tutti i birilli oro.

0: Questo è un brano che sicuramente abbiamo ascoltato qualche volta. Lucio Battisti, 7:40. Tutto per te, Micione.
1: Dalle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta.
0: Beh, allora se sei

0: hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.
1: Eh sì, proprio Susanna tutta panna.

Ma prego, getti. Comunque Susanna tutta panna era una bambola gonfiabile, io ce l'avevo.

Tutto per te, Jesse. Una vita in vacanza. Lo stato sociale. Questo è un tormentone degli anni, forse 2018.

E Jessy si è associata per te. Io vorrei poterti portare. Vi voglio ricordare gli appuntamenti dopo di me. Ci sarà Giuseppe CT, poi avremo oddio, Fatti, poi Point e poi Micio. Ma prego Angelo, tutti si sono associati per te. Sei

0: Viola, let me see you dance, Viola.
1: Per i birilli blu, balla, zucchero. Giuseppe, ma come dobbiamo fare con te? Pensi sempre ai soldi.

0: Carmen. Carmen, anzi no, li chiamiamo Carmen.
1: Sotto questa luna piena.
0: Sì, è vero, ma Carmen ha vissuto per tanti anni a Napoli, quindi ha sicuramente ha sempre festeggiato.

No, Carmen, già ti volevo dire che sei stata tanti anni in Italia, quindi sai che il 16 luglio si festeggia San Carmela. Questo è per tutti voi in chat. Tropicana, gruppo italiano.

Adesso ci ripostiamo un po'. Sal da Vinci, a due passi dal cuore, per tutte le donne che sono in chat.

0: Prego, Cami, grazie a te. Per farmi perdonare, spero che ti piaccia. Per
1: Avrei
0: Presario,
1: voluto conquistare zero,
0: Tiziano
1: ma già che
0: Ferro e
1: c'ero,
0: Giorgia,
1: eccoti qui. Avrei voluto
0: Superstar.
1: comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania.

0: Questo sicuramente è il mio ultimo brano e lo dedico
1: Resto
0: a me
1: fermo
0: e alla mia amica carissima Shaki. Per noi due. E con questo brano sicuramente finirò la mia diretta. I saluti li lascerò uno per uno a Giuseppe. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo pomeriggio caldissimo e spero che la mia musica vi sia piaciuta. Ma prego, Shaki.

io vi ringrazio, vi do buona continuazione, mi raccomando non andate via, perché come dice qualcuno il meglio deve ancora arrivare. Vi auguro un buon ascolto e una buona continuazione. Buona diretta, Giuseppe, a te.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Radio web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Grazie va la nostra bravissima DJ Rita per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: delle sue musiche. In console.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla, passiamo con il primo brano per questa sera, con gli Ziegwell. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Still Like.

0: Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional Zach Well, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Hillham ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.
1: Ist nicht alles dafür gemacht, ewig zu sein.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hiram, noi passiamo con i Galezzad, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Con Him Star.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano, con i Tote Bert, ci andiamo ad ascoltare Welcome.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Tonte Bet, noi passiamo con DJ Alban. Ci andiamo ad ascoltare la sua Is Me Life.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Alban, noi passiamo con i Kubla Khan, ci andiamo ad ascoltare la loro Epical Boys.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Cyberman da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Club Can, noi passiamo con Mark Flux, ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con il prossimo brano, con DJ Work, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, The Sound of Forever.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con gli MHM, che ci fanno ascoltare la loro Sound of the Night.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli MHN, noi passiamo con gli Over DJ, andiamo ad ascoltare la loro Dance, Dance, Dance.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Arzed's Glad. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, We in Big Sean.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Arges Club, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro My Bad Midnight.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Patty. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, spero di essere stato di vostro gradimento e a risentirci alla prossima diretta. E un grazie sempre.

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera amici di Radio Sole Luna, ed eccomi qui che sono qua con voi a farvi compagnia per un'oretta di musica e divertimento. Allora, chi sono? Sono Patti, la vostra amica Patti, e voglio fare i complimenti ai DJ che mi hanno preceduto, al nostro DJ Giuseppe e alla nostra Rita, che vi hanno fatto compagnia con la loro bellissima musica. A seguire, dopo di me, ci sarà Points, quindi dalle ore 21 alle 22, il nostro Micione. Quindi tanta bella musica sempre qua sulla vostra radio. E qual è la vostra radio? Radio Sole Luna, naturalmente. Allora, che dire? Niente, allora, vi racconto un pochettino la cosa vi aspetta questa mia serata in musica, questa oretta. Per voi avrei scelto di fare un po' di musica retro, così l'ho chiamata, sì. Musica un pochino datata, che vabbè, più o meno penso che conosciamo tutti quanti, fanno un po' la storia della nostra musica italiana. E vabbè, spero tanto sia di vostro gradimento, perché vabbè, a me piace cambiare un pochettino stile tutte le volte, farvi magari ascoltare canzoni che non ascoltate tutti i giorni nelle diverse radio. Allora, vabbè, a parte le ciance, comincio a salutare tutti voi che siete in chattina, a partire dai nostri due titolari di questa radio, Mshaki e Micione. Un saluto a DJ Giuseppe, che ci ha appena lasciato, al nostro DJ Bello, a Rita, alla nostra carissima Kami, un saluto a Jessy, ai nostri Bottini, un saluto a Cyberman, Ciro Becchino, Felix, Ducro, Fenice, Presario, e poi continuiamo con Marika, Angelica, Shono Kung Head, ad Azzurra, Daxel, Elka e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e dall'amica Alexa. Vabbè, dai, partiamo subito con la musica. Musica retro, vi ricordo, questa sera. Quindi, prima canzone, prima dedica, che come di consueto faccio al DJ uscente, quindi al nostro DJ Giuseppe. Per te, Giuseppe, ho scelto questa canzone, che senz'altro conoscete tutti a memoria. E se volete, fra un boccone e l'altro, visto che è orario di cena, vi voglio sentire cantare. Ecco per te la canzone che ho scelto, spero sia di tuo gradimento. Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck. E partiamo!

beh, abbiamo iniziato con il grande Adriano Celentano, vabbè, è un mito della canzone italiana anni 60, 70, 80, ma ancora ora qualche canzone bella la fa ancora, sempre un grande artista. Da Adriano Celentano passiamo ad Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me.

saluto alle amiche che sono entrate ora in chattina, ad Amalia e a Giovanna Ballo. Ciao ciao ragazze e grazie per la buona diretta. Un buon ascolto a voi.

Questo è... Chi non lo conosce, il nostro fantastico Lucio Dalla con Piazza Grande.

0: sbagliati.
1: Comunque ragazzi, sono canzoni retro, ok, ma se uscirebbero anche ora sarebbero dei grandi successi, perché la bella musica è comunque bella e non ha tempo.

Buongiorno Daniele con Bambina. E questa la dedico a tutte le nostre bambine di Radio Sole Luna, le nostre fantastiche ascoltatrici. Per voi, bambine.

Buonasera e benvenuto a Pines. In consola ci sono io, Patty, a farvi compagnia con, come ho chiamato all'inizio, un po' di musica retro.

Sì, siamo a luglio, fa un caldo bestiale, si suda solamente a pensare, quindi vabbè, che dobbiamo fare? Cerchiamo di mangiare delle granite, dei gelati e se possiamo di stare un pochino al fresco, se si può. E allora, vabbè, per ricordarci che è luglio, Riccardo Del Turco con Luglio.

Continuiamo con la musica retro con Ivano Fossati. La mia banda suona rock. E la vostra banda cosa suona, ragazzi?

Buonasera e benvenuto a DJ Massimo. In console ci sono io fino alle ore 21 a farvi compagnia, la vostra amica Patti. Fiordaliso ci fa ascoltare Non voglio mica la luna.

mentre cercavo qualcosa di diverso per fare questa diretta, sì, perché avevo in mente, scogitato di fare questa diretta un po' retro, e mentre ascoltavo varie canzoni e così via, ecco, me ne è venuta una veramente che mi ricorda quando ero piccina che la cantava mia mamma, Orietta Berti con Via dei Ciclamini.

Buonasera Ermene, ciao Ermene da Patti. E continuiamo, sì, continuiamo ancora un 20 minuti, dopodiché ci sarà lui, Points, a farvi compagnia. Ma ora vabbè, cuccatevi ancora un po' di musiche retro. Loretta Goggi con Maledetta Primavera.

0: Grazie Ermene.
1: Come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
0: Buonasera, benvenuto anche a

Anna Oxa, un'emozione da poco. E questa la voglio dedicare a tutti voi che siete in ascolto di questa meravigliosa radio. La vostra radio, Radio Sole Luna.

Ogni tanto ci vuole, Andrea, io lo sai, passo dal rock alla serata tranquilla, romantica, rilassante. Non sapete mai cosa aspettarvi da me, vero?

Ciao Daras, benvenuto in console, ci sono io, Patty, ancora per una decina di minuti. Dopodiché arriva lui, Points.

l'ultima canzone di questa mia diretta, dopodiché ci sarà la sigla. Laura Brenningham con Gloria.

0: su Radio Sole Luna avete ascoltato?
1: Avete ascoltato?
0: Patti DJ. Appuntamento alla prossima.
2: E come vi avevo preannunciato, è arrivata la mia sigla finale. Spero vi siate divertiti. Il mio intento era, farvi passare un'oretta in allegria, ascoltando musica non più, come si può dire, musica retro, diciamola così, visto come che l'ho chiamata così questa piccola diretta. Magari spero che qualche canzone vi abbia portato qualche ricordo, vi abbia fatto cantare un pochino, questo era il mio intento, spero di esserci riuscita. Inizio a salutare a tutti voi che siete in chattina, a partire da Sciacchi e Micioni, titolari di questa bellissima radio. Passiamo poi a Dina, a Daras, a Dionisio, a DJ Giuseppe, a DJ Bello, e Giovanna Ballo, Rita, Andrea, Amalia, Cami, Jesse, Frankie, Points, che ascolterete fra pochissimo, un minuto al massimo. E poi i nostri bottini, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alise, Claudio, Giacro, Fenice, Landi, Presario, Moniz, Marica, Rob Weiler, Baby Mash, Azzurra, DJ Massimo, Ermene e Delka. E tutti gli amici che ci ascoltano dalle app esterne e da Alexa. A tutti voi grazie ancora, una risentirci a presto, vi lascio con il mio consueto kiss, un bacione a tutti voi e buona continuazione con il nostro bravissimo Points. Points, sei pronto? Al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3,

0: Prova, prova, prova, prova.
1: E non mi manca neanche un po'. Resto sola e basta.
0: 1, 2, 3 points, points, points, points.

Allora, una buona sera a tutti da Points, giovedì sera. Dalle 21 alle 22 sarò con voi e dopo ci sarà il grande micione. Quindi non andate via, non ci provate nemmeno alle 22 tutti ad ascoltare micione. Ringraziamo anche Patti per la sua diretta, ovviamente. E dai, tra poco saluto tutti quelli che sono in chat. Radio Sole Luna, Points Online.

Resto solo e basta, XLR, uscita veramente qualche settimana fa. E andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo appena iniziato e ora troviamo Sfera e Basta, We e Shiva, Gelosa. Dai, appena all'inizio, ragazzi.

Torniamo in studio con Points. Ho visto, mi criticavano la musica, ho appena iniziato, insomma. Stiamo calmi. Ho iniziato ora, non c'entro niente. Allora, ho rischiato anche di non trasmettere stasera. Ho aperto il PC e era tutto nero, però c'è una cosa chiamata YouTube davvero che risolve i problemi. E vabbè, dai, cercheremo di accontentare tutti. Ci proviamo, ci proviamo. Sa, sono scalette studiate, non è che improvviso. Allora, andiamo avanti con una canzone di qualche anno fa. Lui è Jovanotti, Serenata Rap.

Grande. Allora, Jessie, salutiamo. Shaki, vedi, ti saluto. Patti, Micione, c'è Micione? Sì, anche Micione è attivo, dai. E poi chi c'è? Vediamo. Giovanna Ballo, Patti, che ha fatto una bella diretta prima, Landi, e via dicendo. Quindi dai, scriviamo nella chat che io vi saluto, dai. Ciao Ermane Marquez. Allora andiamo avanti. Ascoltiamo l'ultima notte di Jovanotti, Serenata Rap, andiamo, ci trasferiamo a Berlino, Quernia.

Saluto anche DJ Giuseppe, che non l'avevo visto, mi sembra, non l'avevo nominato. Allora andiamo avanti con Ernia, Berlino. Bella da questa è bella, ragazzi. Su Radio Sole Luna con Point.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

E torno in studio, torno in diretta, sempre con Points Online siete. Allora, dopo abbiamo una bella canzone, dopo abbiamo un grande artista, lui è Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa. Allora, vediamo che dicono dalla nostra chat. No, ho bisogno di andare al Lido per vederle. Qui si parla di qualcosa che mi piace, ci sta. Domani vado lì da Azzurra, almeno mi faccio il bagno e vedo un paio di smutandate. Bello, grande DJ Giuseppe, mi piace la situazione. Fabrizio Moro.

La dedico a te, Fabrizio Moro, e tanta roba, il senso di ogni cosa. Allora saluto Cami, che mi ha dato la buona diretta, e anche Marika, che non l'avevo vista. E andiamo avanti, che sentiamo l'ultima parte di questa canzone, che è fantastica.

0: E seduto al studio con panza, ho preso una bottiglietta d'acqua perché veramente sto squagliando dal caldo. E come vi dico, io abito in montagna, quindi in montagnata, Badia San Salvatore in provincia di Siena, ma so 28 gradi ora, quindi vi ho detto tutto. Si va con una canzone un po' più allegra, Fabri Fibra, fenomeno. Sa quanti fenomeni ci sono nel mondo?
1: Perché sennò sei commerciale, eh? 5 secondi e andiamo in.

Fabri Fibra, fenomeno, questa è uscita qualche anno fa, però Fabri Fibra veramente uno dei miei artisti preferiti, anche perché il genere che poi io ascolto è l'hip hop, anche se poi metto un po' di tutto nella radio, ovviamente perché bisogna anche accontentare tutti, ricordiamocelo, sennò diventa un problema. Allora, si va avanti con un altro gruppo, loro sono i Modà, non ti dimentico.

Allora, prova, ok, mi sento un po' male in cuffia, quindi stasera davvero non è serata, diciamo così. Allora, saluto anche Elka e Dara, quindi buonasera su Radio Sole e Luna da Points, buona musica. E andiamo avanti, ascoltiamo le ultime note di Modà, non ti dimentico.

Un quadro di Kandinsky, dice così, è un quadro di Kandinsky. Andrò a cercare un quadro di Kandinsky, lo voglio vedere, sai, sono curioso. Ogni tanto quando trovo queste citazioni, poi vado a vedere, sono matto, lo so. Allora, vediamo chi è attivo nella chat. Dai, salutiamo, salutiamo, salutiamo nella chat. Ermene Marquez, Jesse, allora, Alcadara. Mister, Mrs. Puntini, puntini, Shaky, Jesse, Dara, ma Micione? Felix, ciao Felix, è sparito Micione, attenzione, no, alle 22 vi ricordo Micione. Giovanna Ballo, ciao Giovanna. Allora, continuiamo la nostra playlist. E abbiamo una canzone come ultimamente sto inserendo nella playlist. Sono delle collaborazioni tra artisti con canzoni rifatte. Stasera abbiamo Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo Sogna. Bella, bella, bella, bella, su Radio Sole Luna.

diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno

vento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vedere.

piccolo ragazzo. Sogna ragazzo sogna, loro sono Alfa, Roberto Vecchioni, veramente bella, veramente bella. Non sto cercando proprio queste canzoni perché rifatte con artisti che sono belle. Allora andiamo avanti, siamo già a metà trasmissione, sì, siamo già a metà, le 21.30. Allora andiamo con un pezzo internazionale, dai, almeno spacchiamo un po' la musica italiana con un pezzo internazionale. Coldplay, Flex.

E loro erano Coldplay. Allora ritorniamo alla musica italiana. Intanto volevo salutare un attimo, ho visto volti nuovi in chat, Ciro Becchino, The Cure, Rottweiler e ovviamente sempre i più attivi, anche Shaki, Torno Subito. C'è una canzone di Max Pezzali, Torno Subito. Micione, Herman Marquez e via dicendo, Patti. Pavia, Pavia, Parma, si parla di geografia, anche di cibo ho letto, si parla. Allora andiamo avanti con Francesco Gabbani, Occidentalis Karma. Ce la facciamo prendere bene, dai.

0: La scimmia nulla balla, nuda, nuda, nuda, nuda. Allora, vedi, mi si intriga la lingua, l'orario, l'orario. Già, anche nelle altre ore non è che sono un fenomeno, però a quest'ora un po' di stanchezza e caldo lo fa tutto, diciamo, un tutto un insieme, dai. Allora, vediamo, vediamo la nostra chat, si sì, attiva, attiva. Saluto anche Claudio che vedo che è entrato. Allora andiamo avanti con la nostra playlist e troviamo Fabio Rovazzi. Tutto molto interessante, ve la ricordate? Era il periodo che ogni estate usciva una canzone di Rovazzi, proprio puntuale.
1: Eccoci qua.
0: Arriva, e ora c'è tutto
1: Papi,
0: l'intermezzo che
1: bravo.
0: parla, c'è Papi nel video.
1: Successo. Complimenti. Ora è il momento di farne un altro di
0: Sempre
1: successo.
0: con Points su Radio Sole Luna, vi ricordo alle 22 Miciona.
1: Se non lo fa, le portiamo via la vita, Rovazzi. Lei è nostro per i prossimi 20 anni. Però io, Rovazzi, la gente come lei la conosco, sa? Piace ai bambini, piace alle mamme. E quindi no parolacce. Per questo motivo noi della struttura le abbiamo affiancato un professionista della censura. Era Enrico? Ci penserà lui a lei. E ora vada, Rovazzi, vada, vada, crei, crei. Credo di essere stato fin troppo chiaro. Arrivederci.
2: Ma io non ho capito in definitiva cosa.
1: Non ha capito, Rovazzi, una cosa che piace ai giovani, che stanno, quelle cose che stanno nel computer, sui telefonini, Snapchat,
2: Instagram.
1: bravo, Instagram, bellissima idea. Vada, Rovazzi, vada.
2: Vado.
1: Vada, vada. Rovazzi, Rovazzi, Rovazzi.

0: È tutto molto interessante, Fabio Rovazzi. È tanto che non sentivo questa canzone. Ieri sera l'ho voluta inserire così in playlist, dai, ci stava, ci stava. Allora salutiamo Patti che se ne va a dormire. Salutiamo, ciao Fati. Fati Zero, salutiamo che è entrato e saluto anche Paola che ho visto prima. E poi c'è un nome stranissimo che saluto anche lui. Facciamo prima a fare così. Allora andiamo avanti nella nostra playlist, sempre su Radio Soletuna, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Bella questa, bella, bella, bella.
1: Come puoi vincere dal nostro piccolo gruppo di lavoro e di ascolto? Il suo brano piace, piace molto ai bambini.

Tommaso Paradiso, siamo arrivati già quasi alle 22, dopo partirà lui in missione, quindi rimanete in ascolto, ragazzi. Mi raccomando, la serata ancora lunga su Radio Sole Luna. Allora abbiamo una canzone che era a Sanremo quest'anno, è Ermal Meta, Stella Stellina, la conoscete? E dopo dai, salutiamo chi è in chat, salutiamo chi è in chat, il penultimo saluto fino a arrivare all'ultimo saluto definitivo.

E anche questa sera siamo arrivati quasi alla fine, manca veramente poco. Allora salutiamo tutti quelli che sono attivi nella chat: Azzurra, Lisè, Felix, Jesse, DJ Bello, Shaky, Mister, Mrs. E poi via dicendo tutti quanti. Quelli che sono nella chat, che ascoltano Radio Sole Luna dalle varie applicazioni e via dicendo. Andiamo avanti con i gemelli diversi. A Chiara piace vivere. Non c'è nessuna che si chiama Chiara, qui in chat. No, no, no. Allora, a Chiara piace vivere.

A Chiara piace vivere gemelli diversi, siamo veramente arrivati all'ultima canzone e visto che dopo c'è Micione, non poteva essere Max Pezzali, La dura legge del gol, questa è bella, eh? Vai, vai, che siamo intanto, c'è la finale dei mondiali, Spagna-Argentina domenica, quindi ci avviciniamo, parliamo un po' di calcio, dai. Allora, La dura legge del gol e poi i saluti e poi passerà la diretta a Micione.

E allora veramente è arrivato il momento di salutare tutti dai titolari, Shaky, Micione che ci sarà veramente tra pochi secondi, diciamo così, e tutti quelli che mi hanno ascoltato, veramente ringrazio veramente tutti. Alla prossima da Points, Max Pezzali, L'ultime note, La dura legge del gol. Ciao, ciao, ciao, da Points.

Vediamo se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, provolone. E buonasera a tutti. Ore 22, Micione. Vediamo un po'. Facciamo i complimenti alla nostra Rita Giuseppe Appatti a Points. Bravi. Strano, Micione, le 22, vero?

Vediamo un attimino, salutiamo la Elka, DJ Massimo. Poi abbiamo Azzurra, Rottweiler, Fatti Zero, Marika, Moniz, Landi, Fenice, The Crow. Andiamo più su, vediamo un po'. Abbiamo Claudio, Alize, Felix, Whisky, Pirlotto, Samuel, Points. A centrocampo abbiamo Frank, il Cora, Jesse, Andrea, Rita, l'attacco. Giovanna, Ballo, Bello, Dioniso, Daras. In tribuna, vediamo un po' dove arriva Daras. Melody, Bob e Dina, Shaki, Paola, Becca, Morto.

Vi ricordo la regia, il nostro mitico Black, vai Black, saluta gli amici, vai. Basta, me, basta, basta, basta. Ma non va Frankie, ma sapete che ora so da Frankie, perché lui è messicano, saranno le 4 di pomeriggio. Grazie a tutti per la buona diretta. Just

Grazie, grazie per la buona diretta, Fati, grazie a tutti. Voi ti fate per la Spagna, ti fate per l'Argentina, ragazzi. Dai, sono due popoli molto bravi, simpatici, dai. Vinca il più forte, l'Italia.

che facciamo? Lo tagliamo, raga, questo dura 10 minuti. E vabbè, dai, andiamo sul latino, si taglia, vamos dai Twins, Face to Face, Heart to Heart.

però arriva il meglio, numero uno. Tiratemi pomodoro, ragà, che devo fare la salsa, anche le uova, faccio una bella frittata.

0: I look for shadow in the sun, for memories for day to come.
1: Purtroppo non è che posso fare miracoli, raga, perché la voce è questa, non ci posso fare niente.
0: No,

Ho scelto Baciami ancora, lui è Jovanotti, tutto per Dina, un bacione Dina.

0: dice che sì.
1: Musica per tutti, quindi la prossima sarà uno di Renato Zero. Ci sarà pure Celentano. Jessy mi dice quale cantante italiano vuoi ascoltare, Jessy?
2: Una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato, la tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le...
3: Signora Cinquetti?
2: Baciami ancora, tutto il resto è...
1: Basta che non mi dici un cantante napoletano, Jessy,
2: del cielo,
1: baciami ancora.

0: quindi ci saluti per Lita, Frankie.
1: Restare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori.
0: Baciami ancora.

Ciao Catwoman. Brava, ha avuto il pensierino alle 22:20, è già tanto perché è un po' tardi. Grazie Cat. Picchiami ancora.

0: non sono mai riuscito a cantare una canzone di Renato Zero e tantomeno di Lucio Battisti, non ci riesco, eh.
1: Tanto male.
0: Quelle di Mancopo non ne parliamo, eh.

Allora, Jess si dedica a DJ Massimo un brano, però ci penso io, Anche perché non è che soltanto ha sortito di musica napoletana. Buonasera Landi. Ciao Moniz. El Cadaras. Un attimo che sistemo i giri troppo veloce. Inimarranita Ciro De Luca. Vediamo se va bene lo stesso, dai, rumena.

Può mancare Battiato il sentimento luogo. Ciao notte notte notte Jesse. Diamo la buonasera a Lupin.

passiamo al prossimo. Brando Ardi con Cogli la prima mela.

0: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.
1: Generale! La vogliamo dedicare perché lui si sente un generale, una volta un capitano, una volta si sente tenente colonnello, un nostro DJ.
2: Generale dietro la col.
1: Francesco.

bella, bella, bella. Arriva lui da Roma, Venditti. Musica bella tranquilla stasera, eh? A parte la prima parte della mia live.

0: Quindi ragazzi farò fino alle 23:15, basta così stasera, dai, fa troppo caldo, il discorso vale per tutti. È già tanto che siamo qui ragazzi, eh? Questa è Sciacchi per Micio, andiamo un po', e penso a te, Lucio!
1: Mwah.
2: Io lavoro e penso a te.

0: Come stai?
1: Veramente avrei preferito, mi ritorno in mente, vabbè dai, è vero lo stesso. Grazie, grazie, grazie. Bello!
0: Hai sorriso?

0: Scusa, è tardi e penso a te. T'accompagno e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
1: Diamo la buonasera a Licia Mendel. Buonasera, ciao Licia.
0: Penso a te.
1: Licia Mendel, se mi ricordo bene, l'amica

settembre saranno, vediamo un po', 28 anni che manca, 29 Lucio Battisti, 97-98.

piace anche a Lucilla, non la vedo Lucilla, dove sei Lucilla? Sono io Lupin, Nicione,

ancora 20 minuti in compagnia di Biccio. Vai Claudio!

Ah, sto pasticciando stasera. Ho sbagliato pulsanti. Dai, vabbè, forza! Si va avanti, ragazza d'argento. Michele! Michele Hulk!

io vediamo un po' se mi ricordo come si chiamava l'istituto. Vabbè, io sono andata alla media alla Virgilio. Allora, la mia scuola, mi ricordo bene, non è tanto lontano da casa, si chiamava, si chiama tuttora, Publio Virgilio Marone, che non mi ricordo manco chi era, ma era forse un poeta, un scrittore, forse.

0: Questa è la richiesta di Lupin. Lupin mi ha chiesto Giuni Russo, un'estate al mare. Grande voce Giuni Russo.
1: Strade mercenarie del sesso che procurano fantasmi.
0: Certo, troviamo una canzone di Laura Pausini Franchi.

prossima, prossima Frankie. La proposta Lupin per tutti voi, un'estate al mare, Giuni Russo numero 1, eh. Voce imbattibile.

0: è che Rita, non te l'ho detto, cosa vuoi ascoltare? Un messo celentano. Ciao, buonanotte Catwoman. Ragazzi, io a volte mi alzo, magari mi fumo una mezza sigaretta, che devo fare? Posso anche andare al bagno. Un'estate al mare, stile balneare, con... Buonanotte Catwoman.
1: Per paura di affogare.
0: Quest'estate ce ne andremo a mare. Notte Catwoman.

voglio accontentare anche il nostro brava persona Frankie dal Messico. Vuole ascoltare la Pausini? Ho scelto un amico e così

Se mi ricordo bene, mi sa che la finale Spagna-Argentina sarà ospite d'onore appunto la Laura Pausini, perché lei è famosissima, tipo, no, Tina Turner, ma davvero, eh?

salutiamo la Fati Zero, grazie per il pensiero Fati, grazie, grazie. Fatto musica tranquilla, dai, quasi tutta italiana.

0: basta così, dai ragazzi, eh? Già è tanto con questo caldo. Comincio a salutare chi c'è stato nella mia diretta, tanti. Adesso vedo la Giovanna Ballo, Catwoman, Fatti Zero.
1: Sull'esile corpo, sul grembo indifeso, poggiavo il capo.
0: Sulle notte di Paolo, Frescura, bella dentro, siamo tutti belli dentro. Ma belli pure fuori, no?

E quindi poi vado a salutare Lupin, Azzurra, Licia Mendel, e poi Rottweiler, Marika, Landi, Fenice, The Crow, Claudio Lizzè, Il Beccamorto, Whisky, Pirlotto, Samuel, Frankiel, Cora, Rita, Bello, Dioniso, Daras, ma anche la Elsa, non la vedo più, Melody, Dina, Sciacchi, Felix, e mi salutano solo, ciao, ciao Micione! Complimento chi ha fatto live stasera, ore 18 Rita, 19 Giuseppe, 20 l'ha fatta Patti, ragazzi, l'ha fatta? Boh. 21 points, 22 Micione. Hai sempre paura dei tuoni. E raga, un abbraccione a tutti, eh, ci vediamo domani, tutti qui domani, eh. E quindi buonanotte a tutti ragazzi, ragazzi, ancora grazie, e diamo la buona diretta per Lotto. Vai per Lotto, 3, 2, 1, buona diretta per Lotto, miau, grazie a tutti, notte notte.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sono Maria di Trapani e se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino, chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato, no a pagare, perché sono tornato, regalato.